Se vuoi da me, mi hai mai ascoltato veramente? O sei solo brava a fare finta? Ce la faccio più a sentirmi invisibile in casa mia. Io esisto.